0: Pechon lungchi ninchi li kong kanki lungchi ni, chando moma lungchi li kongchi, ga chando hibi linci jutong yuhin.
1: Senge linci kansa, chi nambi duidara ga chando linci simpara ga sohyo, da tindi linci na, chando chungchira bwe minci kanka minpa, jeda lo tsuji kichi shibi, beje soa ribi lunli tuibi, nande jushu chua sije linti goro da, chanchi randa hibani kwa jishiyo bi.

Chobananba, xiang la yi ma kan jin zuo ye dong yi le yi, da wo wu ge jin dong xi ba di jie dong jin yin. Le yi di na zhu bo jiang